giuccia e domani luce. Nai lampadu rosule, nanta umo gampa. Dolce di impesta, mi wa tu berte, per chi li seguli in la, una possugia. Un cielo e lu guanto, rosule asbuccia.